Gallinita, rapato yo, che gallinita. Che de ya, che de ya, rama tu casa pa de, che de ya, rama tu casa pa de.